picciotti, per giattini, per fondi coeli, per iurti in giuri, per dare i ciotti, per occini, per futtini ghiti, per iecito, per lemdino, per fate demba, per dare i ciotti, per giattini, per fondi coeli, per iurti in giuri, per dare i ciotti, per occini, per futtini ghiti, per iecito, per fate demba, dembok jogi ko sa jallan jogi do.